0: avispa.
1: Picciarina!
0: Picciarina!
2: Kai ratukama, chaya chimorgaiku, zichtarina wakichita.
1: Zichtarina!
0: Zichtarina!
1: Zichtarina!
0: Gausa ininchista!